Pastari tali biva karohane, manna pirai perapayo. We hai lo kahashi kwadana, deho no lo tavane, yuta